0: Buonasera, buonasera. Siamo un'altra volta col programma Nostra Terra e Nostra Gente, un cui questo sabato giorno 13 di giugno mi e Christian Kaiser gemo grava il programma per quella che non seguiamo quel programma bel che fatto. Buonasera anche per Christian Kaiser.
1: Buonasera Maziero, oggi a gente sta con il programma gravato, né Maziero?
0: Proprio, né? E nessuno è i Paul ligar perché non possiamo mi attendere nessuno, no? E resta a casa quei che vuole ascoltare, che ascolta di un dove che valtri esti, no? Allora, gemo bel che molà la prima che le col mio si follotte in manco il Valdir Anzolin, e approfitto a salutare anche il Valdisir Cappellari, che piace di ascoltare Nuantri, o Alcino Filippini, de Maraviglia, anche al Chico, la de Santa Fe, i Rassimini, un saluto per tutti gli altri, anche il Geppi e a Nuilves, no? E dopo che gemmo ascoltare la prima musichetta, e mi vuoi contare che una storietta che un toso che se chiama a Juan e dice alla sua mamma: mamma, che ne è una mosca rento ta minestra. E allora il suo fratello pisoveno, il toma la parada, e il dice: ascolte fratello, le mosche non magna mia tanto, non cormia preoccuparsi, no? Con questa non tremolemo fuori n'altre due musichette che viene fuori adesso: la Val Sugana e dopo Vola Colomba. E allora Zosca.

ed emmo avanti col programma Nostra Terra, Nostra Gente, come Gimbel che parla, questo programma le grava e sabbo che viene, non tre, veniamo qua in Iporanduest del Club San José. Un saluto al Geronimo Colin, o Chico Bisolo, o Danilo Ianti e che altre persone

Nostra gente, come abbiamo ascoltato il Beppe e la Maria, fa ben quando che viene anche la donna insieme, no? Un saluto anche ai compagni del gruppo italiano Bella America, che sempre che possiamo catarsi per sciacquare un pochettino, per cantare, fa tanto bene, no? E anche il tocchettino dell'Italia, che quando che Paul è insieme con altri, quando che possiamo, che facciamo il programma Pidarente per di qua, no? Quando che noi gamia compromisso, no? Un saluto per tutti gli altri, luri che e prepara un magnar per il primo sabato del mese di giugno, da cabecera davanti da tenda del gringo che qua in Porando Est, e anche il programma Nostra Terra, Nostra Gente, non tre femote quel giorno, no? Allora un saluto per tutti gli altri, anche un saluto del santo della Irasilda, è il domingo della Poça, la família Casa Grande, a tutti gli altri, a fin a nonna tranquilla, anche ela, la piace fin che la nuova mia dormire pi bonoretta, l'ascolta anche ela insieme coi fiori, no? E i compagni, il Gigi e a Selma anche, la de Bella Unión, e piace anche di ascoltare noantri, no? E demo avanti allora con un'altra due musichette che adesso viene fuori il Dojon con Valdir Anzolin e dopo Fortaia Aranza. Besta-se! E allora, Zoscarpon!

Demmo avanti col programma Nostra Terra e Nostra Gente dopo che abbiamo ascoltato Fortaglia Ranza, guarda solo, e allora approfitto in salutare anche i nostri compagni, o Claudino Bassi, il gaitero del gruppo Tocchettin, anche il Geppi, o Ivo, che anche a lui piace di suonare la gaita, le contento adesso, né? Ivo, la sua compagnia, Hermes Miotto, il presidente del gruppo, un saluto anche per Valtio Andreoni, la sua compagnia, o Pegoraro, la de San Valentin, o Mario Gabbiati, la vostra famiglia, anche il Maurizio Verlan, un saluto per te Maurizio, Adelmo, o Nadir Dal Sotto, là di Descanso, do famoso, un saluto per Valtri Anca, te un ospedale, un dottor fea una palestra che parlea delle malattie che la cacciassa fa delle persone. Per far tutti restare qui oggi piverti, il piene un bicchiere di cacciassa e metterento due uvi. Il ga continua la palestra dopo di quella e dopo di 5 o 6 minuti il ga detto: guardi qua come che ga resta i uvi. Tutti desmanciai e medesmo fa del corpo delle persone che beve massa cacciassa, il gadito il dottor. E allora il varda te na banda e varda par che l'altra e parla. Dopo de vardar con vostri occhi, gave qualche cosa de parlar? Sì, dottor, gadito Tony. Pol parlar l'ora, porca mastella, non magno mia pi

0: minuti, abbiamo pochi minuti per non finire il momento Talia, e per quella che mi approfitto di contarvi un'altra storietta che il compare pensa in basarla con mare, sempre che ne è di qui, no? Ma non sapeva mia come far. Elga pensa, elga catta una maniera. La gaspettata driu la porta e quando la comare se le veniesta rento ciò, la gabrassada e il gadito a ella, te cuppo. Dopo gadato un bacin forte e gadito ancora, te cuppo, te cuppo. E ha dato due bacini e ancora il gadito te coppo, te coppo, te coppo. E ha dato tre bacini ben forti. Dopo de che il se ga chietà, allora la comare l'ha gadito a lui, ga domanda a lui, compare, le cosite che ti coppe le persone? E Luca ha detto a ella, sì, sì, comare. Buon, buon, compare. Allora, vien qua e coppemi un'altra volta. La gabbia zesto che l'era maniera che lui coppia le persone, no? E un saluto anche al Zé da Gaita, Orlando, e i nostri compagni, o Geronimo Colin, o René. E a Zenilda lá de Beato Rock, o Inácio e a Nelce, e anche il Danilo e Anci, che un coi non vien mia qua, no? Perché non trighiamo grava il programma. E per finire il momento italiano, loro ascoltiamo le due ultime musichette italiane che vien fuori la bella la Valfosso e dopo per restare di panza piena patate tonde. Allora,
1: Oscar Fon.